0: Nino Buonocuore, un autre napolitain, et c'était Boulevard en 1988. Un autre napolitain qui accompagne Pino Daniele dans sa tournée italienne de 1997, c'est Joe Barbieri. Il compose un succès pour Giorgia qui lui donne confiance et que nous écouterons juste après.
1: Sempre lo stesso problema, il vizio di dire quello che penso, il gusto di cercare quel che ha senso per me. E no, che non lo faccio apposta, non ho neppure abbastanza faccia tosta per essere fino in fondo quel che voglio. No, ma il cerchio si

0: Pour évoquer l'Italian Disco, voici Pino D'Angio, une certaine idée du mal transalpin dans son milieu, la discothèque.
1: Discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a